0: Scusi, la sua aveva la macchina per il fuori del contrafile per fare gli accesi sulla capota. La macchina l'aveva aperta sullo scotolo con le gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pa! Scusa!
0: Se la spostava la macchina,

0: Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Vieni in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Allora, vamos!